0: Bishra. 104.5
1: FM. 104.5 FM. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mwati. Mw